Aspetta la pubblicità, la musica. Te gusta la radio. Te gusta Fedeal.